Bravo. Su chi basse moro parivara, si va che si chiesa beccare tara. Mora chane jacare decarie, sapepera ne coa, giusangarie, pura ne hoi amariasa, torpa janaki, repiasa. Tu me chardi coi avarinatiao, jo barichang su tum